Sissinetta, sola soletta, ti troverò, sì, ti troverò. Quel caro viso, brillar tuo riso, io ti farò rinvigorire.

Una sorte maledetta. Ho capito. Vengo in fretta. Hai sentito? E ancora.